0: O come sempre costui d'orgoglio della speranza d'un reto soglio.
1: E fatti cin compiuti a sa,
0: ma spesso le

Nel dì della vittoria l'incontrai. Stupito io n'er per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Faticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

0: Sappio la sposa mia, che pronta appena la mia tazza notturna,
1: o che tocco di squilla,
0: a me lo affido.

frischer Pugnal, lässame Falco! Silver non sei tu, Chiodi Brandisca!

La fermarse trono, questa è solito mi teme. O spalzarmi per sempre,

0: Cavalier, oh, capitaine, qui est la robe là?
1: Nato non son, ma tolto, fui dal materno seno.
2: Mi fermo, che scolpo!